Christopher Cross! How are you? Nice to meet you. Grande, grande, grande, grande! Vi rendete conto che capolavoro? Eh? Prima il grande Christopher Cross ci ha fatto sentire Arthur Stim, ma nel 1979 esce questo suo album. È un album clamoroso, se ve lo consiglio, ragazzi. Andatelo a cercare, perché sono un successo dietro l'altro, una canzone più bella dell'altra. E da questo album Christopher Cross adesso ci fa ascoltare Sailing.

0: Altra standing ovation per Christopher Cross.
1: Complimenti.
0: Christopher, cosa rappresenta per te questo album, questo Fenicottero Rosa? È l'inizio di tutto, di un grande successo.
2: Yes, it represents my dream.
3: Rappresenta il mio sogno.
2: I dreamed, since I was 12 years old,
3: lo sognavo da quando avevo 12 anni.
2: Of being a musician,
3: sognavo di diventare un musicista
2: e
3: di avere gente che veniva commossa e toccata dalla mia musica. E diciamo che sono entrambe le mie cose, però insomma questo album è il mio sogno.
0: E perché il Fenicottero Rosa?
2: You know, it's funny, my drummer.
3: È curioso, ma è stato il mio batterista a dipingere questa fotografia. L'abbiamo messa sul muro, sulla parete, ed è stato un po' il simbolo del nostro sogno. E l'abbiamo fatto vedere alla casa discografica, a cui è piaciuta, e adesso è diventata la mia mascotte. Da allora, diciamo, questo fenicottero ha rappresentato proprio la mia mascotte, è tutto.
0: Sì, è il simbolo. Quindi ragazzi, ricordate bene, andate a ascoltare, a cercare questo album, perché tra l'altro un brano più bello dell'altro. E da questo album il primo estratto, grazie, era un brano veloce, forte, che si intitola Ride Like the Wind. Are you ready? Eh? Ride Like the Wind, Christopher Cross.

Grazie. Thank you very much. Le grandi ali rosa del fenicottero sono arrivate qua ai migliori anni. Christopher Cross.